vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

verso lui per nulla io conto. Son di fuoco in esso spiri, son di bronzo i suoi desiri, se si parla, poi